0: vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chibum, chibum, boom. Dati do di do, chibum, chibum, boom. Dati do di do.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.